nak simang di wan gi film gi kebak na so lama ha da o Rocky Handsome film gi ko nak simang no tatinga gi tonginga titlia sagar lahori ni sigapau a